da mezzanotte alle 4. I weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Beppe Martire.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Case di Beppe Mar. I dischi di Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: Once upon a time, science opened up the door. We would feed the hungry fields till they couldn't eat no more.

0: dei Flight Case di Daniele Petronelli.
1: Sono le 3:59.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox. Senti la notte. Vivi la musica di Revox.
1: Solo nel solito 10 pollici.
0: Solo funky. Solo disco musica.

Senti la notte. Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: alle 5 e un minuto.
1: Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music.

anche la disco music anni 70-80. Solo versioni 12 pollici. Revox. Ritmo 80. Sound Selector. Pachi Mele.

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele. Era l'ultimo suono di Revox.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Ritmo 80 Meteo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un martedì caratterizzato dall'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Garantirà tempo stabile ed assolato, solo con qualche goccia di pioggia pomeridiana sui settori alpini. Non solo questo, ma soprattutto tanto caldo, specialmente al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno invece sul resto delle regioni. Apice del caldo poi nella giornata di mercoledì in Valpadana, picchi fino ai 37 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: naturalmente ritmo 80. Buongiorno.
1: C'ho la lappa stamattina, c'ho la lappa. Spiega cos'è la lappa.
0: La lappa è quella, diciamo, è come un...
1: C'ho la bocca impastata.
0: Bravo, no, perché io la stavo proprio tirando fuori, cioè, non mi stava venendo fuori le parole. Allora mi dai una mentina, perché stamattina ho l'alito.
1: No, ti do tutta la scatola. Basta, no, no. Guarda, sono potenti questi.
0: Allora, no, ti volevo dire,
1: mi lappa.
0: Anche oggi insieme per 3 ore, fino alle 9, qui in Good Morning Forever Young, con i Marchini con la K. Spieghiamo perché con la K. Perché? Qualcuno magari non lo sa.
1: No, io sto pensando ancora che devo arrivare alle 9. Che domande mi fai?
0: No, dico io. Con la K, perché tutti ci sbagliavano, ci scrivevano CH, capito? I Marchini. E invece no, siamo con la K. Vogliamo specificarlo, come vogliamo specificare che tra poco cominciamo subito, magari dando un'occhiata un po' alle notizie.
1: Allora, visto l'ora, visto che ho appena fatto la doccia, siamo i Marchini con l'accappatoio.
0: Vabbè, dai.
1: Va bene, ciao. A domani.
0: Abbandono.

0: dappertutto, cuochi dappertutto,
1: come
0: cuochi,
1: se piovesse,
0: cuochi che fanno le gare, cuochi che fanno i giudici, cuochi che fanno tutto tranne i cuochi. Esatto. Ma e allora noi chi siamo? Noi dobbiamo, noi cavalchiamo l'onda, noi siamo sul pezzo, come diceva la Poalca. Noi siamo lì, come dicevano tutti, noi siamo lì. E allora lì dove? Dove c'è un cuoco,
1: ci siamo anche noi, ma
0: mi sono perso.
1: Esatto. Comunque, scrivitele le cose.
0: Volevo dire che noi abbiamo il cuoco anche.
1: Abbiamo noi anche il cuoco. Però c'è qualcuno, secondo me, è invidioso. La scorsa settimana Alessandro Borghese ha commentato dopo aver sentito la ricetta. Abbiamo anche il commento del maestro, Iginio Massari.
0: Cosa dice?
1: Che diceva del cuoco?
2: Ma tu fai il muratore nella vita privata? No, perché questa roba può far concorrenza al cemento armato.
0: La l'invidia, ragazzi, è
1: l'invidia
0: brutta,
1: brutta bestia. Allora sentiamo la ricetta di oggi. Vai.
0: Dai però.
1: Dai.
0: Allora, io sono il cuoco, te do la ricetta di oggi.
1: Perfetto.
0: Ho frettissima. Polpette a 44 gatti. Ingredienti per 44 persone.
1: Ok.
0: Gatti circa 40.
1: Per più 4 fa 40. È un cretino.
0: Salsa di fagiolo nero,
1: sì.
0: Savoiardi,
1: okay.
0: Sesamo,
1: sì.
0: Un cd di Tiziano Ferro, una pagina del giornale La Repubblica. Caramello, una bilancia pesa persone,
1: sì.
0: Cioccolato al latte, un tappo di sughero, una carta d'identità di uno che si chiama Giuseppe. Sale, pepe, cubi.
1: Procedimento.
0: Procedimento. Buttare le bottiglie di vetro nel cassonetto apposto e sentire quando si spacciano.
1: Che bello. Che bel rumore che fa.
0: Fare ircire il pan di Spagna.
1: Sì.
0: Guidare contromano per almeno 4
1: km. No.
0: Se poi tutto va bene, fermarsi ad accendere un cero. Aggiungere gli spinaci,
1: sì.
0: Giocare a Monopoli da soli,
1: unire
0: il merluzzo, il Capitan Findus con il cappello e tutto.
1: Ok, tutto.
0: Guardare 10 minuti di Amici, ma non gli amici del bar, proprio gli amici.
1: Gli amici, quelli dei diti, magari dei Filippi.
0: Solo 10, però.
1: Solo 10, però.
0: Firmare un assegno,
1: sì.
0: Sbattere le uova con i dinosauri giocattolo di vostro figlio. Il composto deve risultare
1: bello ignorante.
0: Leggere un articolo di Signorini, sì. Salare, pepare, servire dentro degli ombrelli.
1: Già, ma se uno si è perso qualcosa in questo procedimento o negli ingredienti,
0: deve andare sul sito www, scende la pioggia, ma che fa? Incazzare, ecco cosa fa.it.

0: Questa sigla che ci fa entrare nel mondo degli astri, o meglio, due astri e non stronzate, anche che leggerà Marchino. Perché ieri cosa hai fatto per scoprire quali sono i due segni fortunati di oggi?
1: Ho letto Topolino.
0: Non avevi altro da fare?
1: È scritto piccolo.
0: È vero, vero, ci hai fatto caso.
1: Quando eravamo piccoli sembrava normale.
0: Adesso
1: stiamo invecchiando. No, Leone.
0: Leone, sei fuori. Il primo segno fortunello, vai.
1: Ti devi occupare di più della tua casa. Ci sono venuto ieri e fa schifo.
0: Cioè, ma che sei, una cosa personale.
1: No, beh, ce lo dico a quel nemico che fa la casa, che
0: dai. Cioè, ed è del Leone.
1: Leone, altro segno
0: fortunello di oggi.
1: Spray per pulire gli occhiali. C'è lo.
0: No, adesso scusa un attimo, vado a consultare un attimo. Guarda, digito.
1: C'è, non perdere
0: cari tempo. Amici del segno nati sotto il segno.
1: Spray con gli occhiali è un segno importante, soprattutto ti porta le lenti, diciamocelo. E mentre vi state ammazzando dalle risate,
0: no, io mi sto ammazzando e basta. Prendo la
1: vi
0: corda,
1: saluto
0: mi
1: e torniamo domani con l'oroscopo,
0: forse.
1: Ok, good morning forever young.

0: socio. Arriva la rubrica a mille cene,
1: amici.
0: Na na na na. Questa sigla, addirittura degli anni 60, introduceva le fiabe. Il problema è che tu adesso non puoi più raccontare quelle che vorresti, perché ognuna c'ha qualcosa che non torna. Cioè,
2: bisogna rifarle tutte.
0: Perché?
2: Innanzitutto, tutte le favole che noi conosciamo già sono state rifatte.
0: Sì.
2: Perché le favole originali sono fin dell'orrore. Veramente.
0: È vero.
2: Cioè, c'è mostri decapitati, bambini mangiati, ok? Sì. Quindi già quelle che, diciamo così, conosciamo, Capocetto Rosso.
0: Non le puoi raccontare alle nuove generazioni.
2: Quelle originali. E in più quelle che hanno cambiato. Bisogna cambiarle ancora, perché adesso c'è del revenge porn, c'è dei problemi anche, insomma, di razzismo. Insomma. Ma sentiamo.
0: Sentiamo un po' le fiabe. Oggi sarebbero così. Vai.
3: La bella addormentata dormiva nel bosco molto profondamente.
0: Esatto.
3: E poteva risvegliarsi solo grazie al bacio del vero amore.
0: Okay. Eccolo che arriva.
4: Ma cosa sta facendo?
5: Maniaco!
4: Sta risvegliando con un bacio.
6: Ma lei la conosce?
4: No, ma io sono il principe azzurro.
6: Ma scusi, lei va in giro a baciare una donna senza consenso solo perché è il principe azzurro.
5: Esatto. Maniaco! Sista!
6: Ma signora, ma ci pensiamo noi. Allora, qui ci sono gli estremi per una violenza sessuale.
2: Sicuro,
6: adesso
2: guardi,
6: sì. Segue in caserma, grazie.
2: Ma come? È così.
4: Ma io devo svegliarla dall'incantesimo. È più di 100 anni che dorme, sono il principe azzurro, per cortesia!
5: Guarda cosa si inventano per baciare una donna.
2: È così adesso.
5: Maniaco! Dormi, bella, dormi.
2: Dormi.
0: Però poi...
2: Capocetto Rosso.
6: Lupo, tu hai mangiato Capocetto Rosso e la nonna. Adesso sparo, ti apro la pancia e ne libero. Ferma.
0: Gli animalisti.
6: No alla violenza sugli animali.
2: No.
6: Abbiamo avuto una segnalazione del WWF. Lei cosa sta facendo? Sta sparando a un lupo?
2: Lupo?
6: Ma non sente le urla nella pancia?
7: Aiuto,
6: ha mangiato Capocetto Rosso e la nonna.
2: Ha
6: fatto bene il lupo. Questo è il suo territorio.
2: Giusto.
6: Voleva difendere i suoi piccoli. Voleva difendere, vergogna.
2: Giusto.
6: Poi qua siamo in un bosco, riserva protetta. Cosa sta facendo con un fucile? Bracconaggio? Bene, segniamo bracconaggio. Poi, scusi, qua entra in casa della gente così.
2: Esatto.
6: Questa è violazione di domicilio.
0: Anche questo.
6: Porto d'armi? Facciamo giustizia privata da soli. Mettiamolo via, grazie.
0: E gli animalisti che...
2: Una ce l'aggiungo io.
0: Una ce l'aggiungi te.
2: Sempre riguardo al nostro amico Capocetto
0: Rosso.
2: Allora, arrestate la mamma.
0: Perché
2: non si manda una bambina di 10 anni da sola nel bosco. Ma soprattutto vai a trovare la nonna. C'hai una nonna anziana, senza neanche una badante. Te abiti con tua figlia, cosa fai? Ti prendi la nonna e te la porti a casa con te.
0: Bravo, invece la lasci lì dispersa nel bosco.
2: È anche una questione proprio anche di risparmio energetico. Due affitti,
0: case.
2: Quella casa della nonna puoi affittarla. Cioè non capisce un c***o la gente, capito?
0: Basta,
2: puoi spendere anche i soldi per la badante.
0: Sei un fervorare.
8: No, come dice qualcuno della community, non stiamo bene. Mi sa che siamo in parecchi.
9: Forever Young.

0: Pressing, un disco di allora con i suoni di ora.
1: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su due cooperative del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale, ed è tutto da Alessandro Cisilini.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sa frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: questo punto della mattina, prima di rompermi con gli occhi, fammi finire, cari ascoltatori di Ritmo 80.
1: Usa qualche parolina ogni tanto colorita, giusto per sottolineare.
0: No, te lo dico perché devi salutare. Ho fatto. Salutato. Cari ascoltatori di Ritmo 80, buongiorno. Siamo i Marchini.
1: Bravo.
0: Marco Corona. Bravo. Marchino. È arrivato questo punto della mattinata. È già un'ora che siamo qui. Già non ne posso più di quest'uomo. Si può avere un'altra persona? Anche un mimo, ok?
1: Anzi, sarebbe quasi meglio.
0: Però siamo arrivati a un momento che io non riesco a spiegare. Non riesco a spiegare perché mi impapino di quelle,
1: perché non
0: di quelle parolacce.
1: Non condividi, perché dici questa radio è bella ritmata. Ci sono gli anni 70, 80, 90, c'è un po' di tutto, ma lento non è previsto. E invece qui noi l'abbiamo preteso.
0: Spiegate, dai.
1: Abbiamo preteso un momento dedicato a chi è ancora sotto le coperte e può rigirarsi per i prossimi 5 minuti. I classici 5 minuti che ci si prende, dai, non parto subito in quarta, ma ho la possibilità di rilassarmi. E con che

0: Mi fa sorridere questa musica, mi scusi, perché mi riporta indietro nel tempo quando guardavo Rai 2, mi sembra.
1: Non ti preoccupare.
0: Comunque, si parla di dieta.
1: Dieta.
2: Addio.
0: Appuntamento in collaborazione con l'esimio professor Lauro Moroni.
1: Esatto, sono Lauro Moroni, professore radiato. Dettagli.
0: No, radiato perché è in radio, giusto?
1: Ah, esatto, no. Sì, sì, è vero. Allora, tu, con noi
0: non cominciamo
1: può...
0: così, no, che no. Se no, no, non lasci un messaggio. Invece sono già arrivate un paio di domande, gente che forse non ha capito. Che...
1: Addirittura.
0: Due domande, però oggi ne mettiamo una. Anche perché, cioè, l'ascoltatore o l'ascoltatrice in questo caso che ha lasciato questo messaggio sul nostro messenger di Facebook, anche se c'è quello di Instagram. Io adesso devi spiegare come riesci a fare questa voce, cioè, se metti la colla, metti la dentiera, la paese.
1: A paese, vai. Okay,
0: allora, quindi mandate una domanda di richiesta per quanto riguarda la vostra dieta. Sentiamo chi c'è.
3: Caro dottor Lauro Moroni, spesso mi mangio le unghie, alcune volte anche quelle dei piedi. Il sabato e la domenica mi mangio le unghie delle mani e dei piedi con la Nutella. Consigli per smettere?
0: Allora, questa è Sara. Sara che, insomma, è un problema quello di mangiarsi le unghie, soprattutto quando sei nervoso, quando hai tanti pensieri.
1: Sara, fai quasi schifo. Allora, nel senso che si mangia le unghie.
0: Però il sabato e la domenica...
1: Aspetta. Lei si mangia le... unghie delle mani,
0: mi è mancato per un attimo,
1: e le unghie dei piedi.
0: Sì.
1: Okay. La sua dieta è questa.
0: Sì.
1: È un po' povera. È una dieta un po' povera.
0: Ci credo.
1: Povera. Poi cosa succede?
0: Ecco perché il sabato e la domenica
1: festa,
0: si concede.
1: Papà. Si mette le dita.
0: Sai che cos'è che fa il sabato?
1: A festa. Sputa come un lama, mi devi poi ritornare. Allora,
0: ho fatto già la doccia.
1: Intinge le unghie, le dita della barattola, della Nutella. Ok? E lei si ce le mangia.
0: E effettivamente. Allora, e poi fa festa, come fa festa?
1: Allora, il mio consiglio.
0: Qual è, dai? Perché c'è un consiglio da dare.
1: È di tagliarsi le
0: unghie.
1: Le mani.
0: Ma le mani proprio.
1: Le mani, perché con il moncheuino.
0: È difficile.
1: Dai, far mettere nel ballato la Nutella. Il problema non sono le unghie di sé per sé. Okay. Il problema.
0: Basta, l'ha fatto.
1: È la Nutella che fa ingrassare. No. Sappiamo tutti.
0: Va bene.
4: Che due moroni.
1: Ma due moroni. Allora, c'è una ricetta. Ciao, no, ricetta. Cosa fa la ricetta?
0: Alla prossima settimana. Che fa la ricetta? Fa le niente lei.
1: Ho sbagliata.
5: Good morning, fat.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: trovati su Ritmo 80, mi avete riconosciuto, cioè si sente che sono arrivato in onda, perché in Good Morning Forever Young adesso ci sono solo io e arriva la zuppetta.
1: È bellissima?
0: Ah, credo proprio di sì, ascoltiamola.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: fratenta dell'umorismo.
1: Martedì 26 maggio 2026, 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Filippo.
2: Questa settimana ci scrive Irina. Dice: sono una ragazza, lavoro in una casa d'appuntamenti in Slovenia.
3: Una Slovacca?

0: Il pensiero positivo.
1: Si corre lo stesso rischio a credere troppo che a credere troppo poco.
2: Lei dice la verità o mente sapendo di mentire.
0: Le frasi del cinema.
3: Scusa, quando finisce l'aspettativa che devi fare?
4: Ti ho detto che resto in Norvegia, papà. Qui è un posto fantastico, civiltà, efficienza. Ma tu lo sai che qui lo Stato, se tu non lavori, ti dai soldi?
3: Perché noi in Italia fino a mo' che abbiamo fatto, struzzo.

0: il resto del Marchino.
1: Allora io vorrei adesso leggere questa notizia e basta, se siete a commentarla, perché
2: vabbè,
1: c'è,
2: okay? vuoi che mi metta un po'
1: no
2: calato?
1: Però devi saperlo, te lo dico prima
2: perché io rovino sempre tutto.
1: Perché
2: tu ti metti a fare e io comincio a dare le battutine,
1: perché è veramente strana, cioè sembra una notizia finta.
2: Vado. Però è vera.
1: Però è vera.
2: Allora, a te la linea, Marchino.
1: Grazie, siamo qua a Napoli.
2: Vai.
1: Napoli. Sono stati rapinati dei Rom nel loro campo. Sai, sono i campi Rom.
2: Sì, sì, sì.
1: Sono stati Rom rapinati nell'accampamento da 4 finti poliziotti.
2: Okay. Ah, ok.
1: 50.000 euro il bottino.
2: Ah,
1: cioè, allora, la storia è questa. I Rom.
2: Sì.
1: I Rom, che solitamente si dice che. Capito?
2: Si dice.
1: Che, okay. Sono stati rapinati. Quindi chi la fa? Aspetti. No,
2: esatto.
1: Ma da chi?
2: Da chi?
1: Da chi? Da 4 persone che si erano travestiti da poliziotti e gli hanno rubato 50.000 euro. Cioè, è vera questa cosa? Cioè, è vera. Cioè, cosa vogliamo dire?
2: Cosa vogliamo dire?
1: Pensa a te il mondo. Cioè, non ci si può fidare più di nessuno. Cioè, se anche i Rom vengono rapinati, quindi, cioè, dove stiamo? Chiusi
2: dove
1: in casa? Corona.
2: No, va bene.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Esatto, siamo un paese di esauriti. Però Corona, mentre parlavo, mi hai ciulato il mio orologio.
2: Adesso,
1: che cazzo, però.
2: Non vedevo l'ora.
4: Good morning, Forever Young.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: La seconda ora finisce qui.
1: Davvero?
0: Non c'è ricreazione perché siete stati cattivi. Subito, tra poco, inizia la terza ora. E cos'hai, suona la campanella.
2: Cos'hai guardato i ragazzi della terza C ieri?
0: Sì. Brusacchi. Tre.
2: Era due forse.
0: Era due.
2: Sì, sì. Torniamo tra poco. Good Morning Forever Young qui su Ritmo 80.

0: Part of Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
2: All'insegna della continuità ai risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Enna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
1: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati, picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. Calcio: termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
3: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sa frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Martino.

0: momento del disco vecchio.
1: C'era una canzone che mi piaceva tantissimo, quella del giorno di pioggia.
2: Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano incontro Licia per caso.
1: Esatto,
2: ma se... La so! Bip! La indovino con 30.
1: Pensa se l'avesse cantata il maestro Luciano Pavarotti.
3: Smigli, smigli, smigli, certo il loro.

0: Marchini, io sì. sono pronta.
1: Anche noi,
0: voi siete pronti?
2: Sì, sì.
0: Io sono calda.
1: Vabbè,
0: voi siete caldi?
2: Insomma, dai.
0: Ecco la frase motivazionale.
2: È calda.
0: La vita è fatta a scale.
2: Sì.
0: C'è chi inciampa e si fa male.
2: Oh,
0: ciao Marchini.
2: Che rima.
1: Che bella.
3: Che ti droghi?
2: Infatti, secondo me sì.
1: Ciao Franci.
0: Ciao Marchini.
1: Ecco. Ciao, ciao.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchini.

0: tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Slim, i valori della terra.

0: dire che tra i tanti ascoltatori c'è qualcuno che entra nei nostri cuori.
1: Esatto,
0: entra soprattutto se sono donne, capito?
1: Siamo Francesca.
0: Allora, siamo Francesca. Francesca è diventata una nostra collaboratrice, sì, non sapendolo.
1: Non sapendo, noi ci messaggiamo. E magari ci messaggiamo anche in momenti particolari, per esempio.
0: Per esempio.
1: L'altro giorno stavo tirando giù l'acqua.
0: Tirando giù l'acqua dello sciacquone.
1: No, l'acqua per la pasta.
0: Per la pasta. Okay. Era, quindi stavi preparando, stavi tirando giù l'acqua per mettere
1: a bollire. La pentola.
0: Mentre
1: messaggiavo con lei,
0: esatto, lei
1: mi ha risposto.
0: E quindi cosa ti ha detto?
2: Scusami, cosa fai? Stai sciacquando le palle, sento un rumore d'acqua. Perché se pensa all'acqua penso che uno si sciacqua le palle invece che le mani.
0: Ma
2: è da approfondire.
0: È da approfondire.
1: Va bene, ti mandiamo dalla dottoressa Tisana, che in questo momento per questioni legali, diciamo così, non può più fare la sua professione.
0: La professoressa Tisana, ecco perché da un po' che non può. Mi ha detto ho dei problemi, ci sentiamo.
1: È arresti domiciliari, cioè, se vuoi puoi andare a trovare.
0: Ma sempre
1: poliziotti sotto. Però, ma perché diciamo non era molto in regola?
0: Cosa aveva fatto?
1: Cioè non ha l'abilitazione.
0: Ah, ecco perché non è riuscita in.
1: Ci vuole la riabilitazione, anche per lei. Good morning, Forever Young.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info

0: puntata, grazie a tutti voi che ci
1: davvero,
0: avete ascoltato.
1: Grazie.
0: Però certe volte siamo veramente come dire stupefatti di tanto affetto e soprattutto di tanta resistenza. Grazie.
1: Sì, perché sono tanti anni che facciamo questo programma.
0: No, ma che questi qui sono all'ascolto, come fate? Vi legano?
1: Ce lo dite?
0: Ce lo dite
1: perché noi non ci sopportiamo più. Io adesso, per esempio, devo togliere le cuffie perché non sopporto più la mia voce.
0: Ma anch'io la tua.
1: Va bene.
2: Marchini, vi amo.
3: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere. Dal 1980 Spargo, One Night Affair.
4: So one night affair, can you feel it? Is it love that we share? Can you feel it?
3: Dal 1982 Gary Lowe, You Are a Danger. Dal 1982 Ronnie Griffith, The Best Part of Breaking Up. Canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te. Resta su Ritmo 80 e vivi il tuo mattino forever young.
2: Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Denarov, Mad Desire e Don Healy, Dirty Laundry.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il Presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella sostenuto dal Campolargo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne coach ha detto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: MasterCheck 90.
15: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
16: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
17: E nel weekend alle 20.
16: In versione extended full show.
18: MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Fu su deghi.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, la radio ufficiale di Forever Young e ovviamente Ritmo Parade, la classifica ufficiale di questa radio. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. La nostra sigla ci porta di brutto negli anni 80, esattamente nel mese di maggio del 1982. Abbiamo tre meravigliose canzoni da ascoltare, quindi non perdiamo tempo. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Village People con 5 O'Clock in the Morning.

canzone che segnò un po' un cambiamento nello stile sia musicale che di look dei Village People, ma che ebbe grandissimo successo nel mese di maggio del 1982. Erano i Village People con 5 o'clock in the morning a conquistare la posizione numero 3. Saliamo di un gradino più in alto per ascoltare gli Human League, un'altra delle canzoni forse più famose di quel periodo. Si chiama Don't You Want Me?

il sound degli Human League, capitanati da Philip dal bel ciuffo. Ok, piazza questa band al secondo posto della nostra Rit Parade con Don't You Want Me. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare ovviamente la canzone più forte della nostra classifica, e al numero uno della nostra Rit Parade ci sono gli Imagination, una canzone a mio modesto parere davvero fantastica. Si chiama Just an Illusion.

0: diventata poi negli anni assolutamente un'icona degli anni 80. Questo motivo, che si chiama Just an Illusion, piazza gli Imagination al vertice della Hit Parade del mese di maggio del 1982. Hit Parade che si conclude così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Come sempre un saluto da Lele Procida a tutti i foreveriani all'ascolto. Vi aspetto qui alla prossima, ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, The Communards, You Are My World. Dal 1980, Irene Cara, Fame. Dal 1985, George Michael, I Want Your Sex. I want

0: Sandra, in the heat of the night. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran, deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Ritmo 80, la ami?
10: Ma quanto la ami?
0: Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire, ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80, e sei il protagonista.
11: Sì, ma tanto quanto?

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci...
6: Info su deghi.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, ma bestia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 26 maggio 2026, 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Filippo.
6: Questa settimana ci scrive Irina. Dice: sono una ragazza, lavoro in una casa d'appuntamenti in Slovenia.
7: Una Slovacca?

0: Il pensiero positivo.
1: Si corre lo stesso rischio a credere troppo che a credere troppo poco.
2: Lei dice la verità o mente sapendo di mentire?
0: Le frasi del cinema.
3: Scusa, quando finisce l'aspettativa che devi fare?
4: Ti ho detto che resto in Norvegia, papà. Qui è un posto fantastico, civiltà, efficienza. Ma tu lo sai che qui lo Stato, se tu non lavori, ti dai soldi?
3: Perché noi in Italia fino a mo' che abbiamo fatto, strunzo.

0: Il proverbio:
1: prima di fare qualcosa, consultati con il cuscino.
2: Ma se tu stavi dormendo!
3: A volte dorme di più lo sveglio che il dormiente.
4: Che cazzo di proverbio è?
5: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
6: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
7: Ci sono due sordi dentro un bar che stanno a giocare a carte. Allora uno fa così: scopa! L'altro fa, scopa! L'altro fa, sette bello! Allora stanno a fare una cacciata da paura. Perché il barista non gliela fa più. Fa il giro del bancone, lei fa così: e basta, non potete più giocare a carte. Quello perché? Perché la gente si sta a lamentare. Come? Allora che fa questo sbrocca, sa come fa, se capì? Piglia le carte dalle mani. I due sordi si guardano, uno gli fa quell'altro: va bene, se può più giocare, fama se lo chiacchiere!
8: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
9: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1980, Narada Michael Walden, Tonight I'm Alright. Dal 1984, Al Corley, Square Rooms. Dal 1989, Duran Duran, Save a Prayer.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Culture Club, Church of the Poison Mind e Van Allen, Jump.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Good morning, forever young.
8: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme.
1: Perché non lo fai?

Sai che non mi ricordavo che questa fosse proprio del 1975. Lei è Natalie Cole e questa è This Will Be, una canzone ottimista, se vuoi, sull'amore, sicuramente. E invece un'altra canzone che è cantata da una donna, ma in realtà in originale era di un uomo, perché è stata composta da un uomo, è Gloria, il 1900, beh, sarà negli anni 80, tipo 82, e lo vedremo subito. E

0: Inside, una canzone che tratta il tema della dipendenza, della lotta interiore, se vuoi, in qualche modo. Va bene, comunque, cosa significa? Va bene, si va avanti. No, si chiude il programma, è vero. Speravo di sentire un'altra. Nella mia testa ce n'era, non era Gimme 4, era Gimme 5. Era Gimme 5, quello era il pezzo di Giovanotti. Non c'entra assolutamente niente. Gimme 4 si conclude qui. Io vi ridò appuntamento alla prossima. E anche ci possiamo risentire chiaramente sul sito ritmo80.it nella sezione podcast 7. Grazie a tutti da Marco Greco, grazie per la pazienza oggi, grazie veramente tante.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast 7.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026.

80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Simply Red, Money's Too Tight. Money's Too Tight to Mention.

ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check. No, 80.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo al fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posa mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci, e nella roccaforte leghista di Vigevano con Fulvio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e dalle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Sicilia, a Palermo. Pietro Graziano, 24 anni, è stato arrestato con l'accusa di possesso di arma da fuoco dopo la sparatoria avvenuta nella notte tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, in cui è rimasta ferita una ragazza di 22 anni. I carabinieri lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Sul giovane è stato eseguito anche lo stub, mentre la pistola sequestrata sarebbe l'arma utilizzata per sparare. Davanti ai PM, Graziano ha dichiarato di non aver preso parte alla rissa avvenuta davanti al pub Verli e di aver sparato perché temeva per la propria vita. E restiamo in Sicilia. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati della procura di Gela nell'inchiesta sulla frana di Niscemi avvenuta a gennaio. Schifani è indagato insieme ad altre 12 persone, tra cui ex governatori siciliani, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Pur non rispondendo alle domande, ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha consegnato una memoria difensiva con documenti allegati ai magistrati, che lo hanno ascoltato a Palazzo d'Orlins. La stessa scelta era stata fatta anche dall'ex presidente della regione Rosario Crocetta. All'incontro erano presenti il procuratore Salvatore Vella, gli investigatori e i consulenti della procura. Da Dino Scotti, in linea allo studio.
0: Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Checo, you ready? Daniel Fear, Roman and Mix.
1: Masterchef. Checco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Masterchef
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci, pronti per un altro...
5: This is Al Jazeera.
6: Che poi tutti quanti i professionisti fanno il riscaldamento vocale. Il riscaldamento mandibolare. Io no.
4: Te mette mani addosso perché ce ne dà. Eccoci, pronti per un altro Masterchef 90 in versione corta.
7: Corto cortissimo. Innamorato di quella là. Quella è corto cortissimo.
4: Cominciamo subito con un sacco di bella musica mandata dai primi del 90, esattamente dal 93. Pezzo più antiquato risale al 93. Poi dopo invece c'è un salto a pie pari nel 95, in conclusione a pie pari nel 99. Ma cominciamo subito testè con il primo pezzo. Zig zig zag zag, mi metti una raspa di zig zig. Ziggy Marley and the Melody Makers.

0: erano i Ziggy Marley. Eh no, i Ziggy Marley no.
1: Ziggo.
0: C'è un Ziggo. Vabbè. Ah. Era Ziggy Marley and the Melody Makers con Power to Move dal 95. Adesso arriva.
2: La faccio uguale.
0: No! Arrivano gli U2 nella Perfetto Mix del 93 con Lemon, che poi faceva parte di quel tour avveniristico che era Zoo Europa, insomma, fate un po'. Zoo Europa, una roba all'italiana che in pratica dava per la prima volta sensazioni di mix fra mondo digitale, che in quel caso era prettamente costituito da montaggi televisivi, anche un po' scrausi se vogliamo, ma molto bello. Lemon nella Perfetto Mix dal 93, U2 in Masterchef 90.

0: arrivata anche a questa bella puntata. Abbiamo ascoltato per cominciare Ziggy Marley e Ziggy Ziggy Zaga. Come fai a zigzagare quei LED? Perché poi il LED va di contrasto sul pH, mi fai la scintilla, mi fai sul pH di contrasto. È bello.
1: Vabbè.
0: Ziggy Marley, Melody Makers con Power to Move Ya, proposti e mixati dal nostro Dance Jack con la voce di Cecco Corvasce dal 95, subito dopo U2 Lemon Perfecto Mix dal 93, per chiusa ancora la famiglia Marley con Bob.
2: No, non c'entra un cazzo Bob Marley con la famiglia Marley. Sì,
3: è figlio.
2: È certo il figlio.
4: Da capo.
0: Ma in chiusa ancora la famiglia Marley, cioè il grande fautore, il... Il che l'ha messa al mondo, praticamente. Vabbè, dal 99, Sun is Shining, Bob Marley in Funkstar Deluxe, da Cecco Corvasce veramente tutto, state anche sulla nostra social page chiamata MasterCheck90, da Dance Jack veramente tutto, saluta pure che tanto è da molto che non lo fai. Sembri quello che picchia Tasmania e fa più o meno così.
5: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corvasce e Dennis Jack. We'll be back.
6: Siamo solo noi.
5: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1985, Wham!

0: dal 1982 PhD, I Won't Let You Down. Dal 1988, Eight Wonder, I'm Not Scared.
1: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del

0: Heartbeat City e Enrico Ruggeri, Polvere.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Prontissimi, siamo qua. Il pomeriggio è quello di Ritmo 80 Forever Young. Questi sono i ballatissimi.
4: I ballatissimi.
3: Io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio. Di fronte a me c'è sempre Davide Ferrarini. Qui non ci schioda nessuno perché abbiamo deciso di passare la prossima ora qui con voi. E cosa faremo? Vi faremo ascoltare la nostra musica. Il primo di oggi, pronto per essere suonato, è di Serrone. Si chiama Gesù Music.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, al 30 giugno 2026.

Pensate quanto sono stati fortunati quelli che frequentavano i locali da ballo nel periodo in cui poteva succedere che entravi in pista e partiva questa di Incognito che si chiama Always There, che è di un'eleganza assoluta. L'abbiamo riascoltata nel pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi che vanno avanti perché ora c'è Black Box, questa è Everybody, Everybody.

Il disco l'ha fatto, l'ha prodotto Stefano Secchi, che di mestiere fa il DJ, la voce è ovviamente quella di Orlando Johnson, il brano è Say Yeah, che all'inizio degli anni 90 faceva letteralmente impazzire le piste, proprio nel senso che appena partiva il disco tutti quanti urlavano, davvero impazzivano, e questa è una cosa, ascoltato oggi probabilmente non fa lo stesso effetto, ma è bello, bello davvero sempre, anche nella versione quella un po' più elegante che si chiamava Fluton, non aveva la voce, aveva solo questo suono di flauto, interessante davvero. Tutto questo nel pomeriggio di Ritmo 80.

State ascoltando i ballatissimi e siete sul ritmo 80 come ogni pomeriggio tra le 14 e le 15. Noi ci sforziamo di farvi ascoltare la musica da ballare più bella di sempre. Per esempio questo di Shapeshifters che si chiama Lola Steam, che è veramente meraviglioso. Ora

certe volte ci lasciamo andare e prendiamo questi dischi che hanno un'atmosfera un po' più cupa, ma sicuramente molto belle. Il disco è di Kiss, si chiama Hideaway, l'abbiamo ballato e tanto in quel periodo, e adesso, solo per non farvi perdere l'abitudine, perché vi ricordo che questi sono i ballatissimi, quindi solo la musica più ballata degli anni 90, 2000 e qualcosa anche in più, vi mando il disco di Offenbach, si chiama Be Mine.

0: disco Confusion del 1993, Molella l'ha fatto quando gli hanno recapitato la tastiera nuova. In effetti questa tastierina è presente lungo tutto il disco e si vede che è proprio contento di suonarla, capito? Molella Confusion! Sono arrivate le 15, quindi noi ci fermiamo qua. Domani alle 14, sempre insieme con i ballatissimi. Sabino Pastore vi saluta, Davide Ferrarini vi saluta. Alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo Canta.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984

0: da Carlisle. La Luna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tua casa, il tuo clima.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, The Bangles, Walk Like an Egyptian. Dal 1985, Ice House, No Promises. Dal 1983, U2, Sunday Bloody Sunday.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rick Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e un minuto.

0: Imagination, Just an Illusion. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a spianate nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso.
2: E adesso le news regionali, siamo in Puglia. 14 persone sono state colpite da misure cautelari nell'ambito di un'indagine della DDA di Bari, svolta con la collaborazione dell'autorità giudiziaria di Tirana. L'inchiesta riguarda l'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025 e trovato morto 4 giorni dopo in un rudere nelle campagne del Nord Barese. Oltre a un'organizzazione con base a Tirana, accusata di riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Tra gli indagati, una persona è finita ai domiciliari, 3 hanno ricevuto l'obbligo di firma e gli altri sono stati portati in carcere. E restiamo sempre in Puglia, a Bari. Tra il 2017 e il 2024 gli alloggi offerti su Airbnb sono triplicati, raggiungendo 4.500 case e 15.000 posti letto. Gli appartamenti interi rappresentano il 73% delle offerte e le notti prenotate sono passate da meno di 80.000 a oltre 500.000. Secondo il progetto AirMap, coordinato dal Politecnico di Torino col Politecnico di Bari e l'Università Aldo Moro di Bari, è aumentato anche il tasso di occupazione degli alloggi, dal 25% al 48%, mentre le tariffe medie giornaliere sono salite da 60 a oltre 100 euro. Il giro d'affari complessivo degli affitti brevi è cresciuto da 4,7 milioni a quasi 54 milioni di euro, con oltre 2.100 host attivi. Il fenomeno è concentrato soprattutto nei quartieri Città Vecchia, Murat e Madonnella. Bari oggi è la quarta città del sud per diffusione degli affitti brevi e la prima in Italia per crescita percentuale nel periodo 2017-2024. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire: oddio, me lo ricordo?
10: su Ritmo 80. Ti sblocco un ricordo.
11: Ti sblocco un ricordo.
12: Dal lunedì al venerdì alle 17.30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Infi 6.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Squilli di tromba e rullo di tamburi per introdurre una nuova puntata della nostra Rave Parade. Quest'oggi, cari amici Forever Young, sintonizzati ovviamente qui su Ritmo 80, ci occuperemo del mese di maggio del 1975. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e per partire con il piede giusto siamo subito pronti ad ascoltare la posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Carol Douglas. Il motivo è quello intitolato Doctor's Orders.

0: era piuttosto presto nel dimenticatoio musicale, ma posso assicurarvi che nel mese di maggio del 1975, dalle cosiddette radio libere, questo era uno dei dischi più passati. Era Carol Douglas con Dr. Orders al numero 3 della nostra Hit Parade. Hit Parade che fa un salto di un posto in avanti per ascoltare la posizione numero 2, occupata dai Bimbo Jet con El Bimbo.
1: Hit Parade!

noi Bimbo Jet con El Bimbo a conquistare la seconda posizione della nostra classifica relativa al mese di maggio del 1975. Saliamo di un posto ancora più in alto e alla posizione numero uno della nostra Hit Parade incontriamo Barry White con You're the First Last My Everything.

0: Ed era Barry White con You're the First, the Last, My Everything a conquistare la vetta della nostra Hit Parade relativa al mese di maggio del 1975. Hit Parade che si conclude qui, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30, ovviamente qui sulla radio ufficiale dei Forever Young, Rhythm 80. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Rhythm 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1983, Curtis Blow, The Breaks.
1: Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
0: Dal 1983, David Bowie, Last Dance.
2: Put on your red shoes and dance.
0: Dal 1986.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: MasterCheck 90.
10: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.
11: Hands, everybody, if you got it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci...
5: Info su Devi.it.

0: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.
1: Ti sblocco un ricordo.
0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult minuto per minuto.
2: Ma ciao a tutti, sono Tommy Venturini, come state? Prontissimi per un nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Oggi torniamo indietro negli anni 90 e andiamo a ricordare alcuni oggetti che non esistono più ma che andavano molto di moda in quel periodo. E poi un film, genere commedia italiana degli anni 80, che è diventato un cult. Vieni avanti cretino, pazientate perché tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente. Vi ho sbloccato un bel po' di ricordi, ma tra poco ne arrivano altri, su Ritmo 80!

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un film cult della commedia italiana, uscito nel 1982. Vieni avanti, cretino.
2: Vieni avanti, cretino.
1: Protagonista Lino Banfi, che nel film è Pasquale Baudaffi, un ex galeotto alle prese con i problemi di reinserimento nella società. A dare una mano a Lino Banfi c'è il cugino Gaetano, che lavora come impiegato in un ufficio di collocamento e cerca di aiutarlo proponendogli una serie di impieghi con i quali può rimettersi in gioco.
3: Laureto, bella presenza, trentenne, tutti laureati e bella presenza.
4: Speri di trovare lavoro sul giornale. Comunque non ti preoccupare, ci penso io per te.
1: Tanti gli sketch divertenti, diventati poi un cult, come quello in cui Lino Banfi insieme a Gigi Reder si trovano in uno studio dentistico dove prima però c'era una casa di appuntamenti, ma Lino Banfi non è a conoscenza del cambiamento del luogo.
5: E lei si ricordi, si mette il camice. Quando i clienti entrano qui devono rendersi conto immediatamente che si tratta di uno studio dentistico e non della casa di appuntamenti che c'era prima.
6: Ha un appuntamento?
3: Ma veramente un appuntamento no, ma penso che è lo stesso.
6: Le fa male?
3: No.
6: E gonfio?
3: Quando basta.
1: Lino Banfi fa una serie di colloqui, come garagista, come guardiacaccia, ma nessuno di questi va bene. Alla fine però viene assunto in una fabbrica di cybernetica, ma qui troverà un direttore nevrotico, agitato e pieno di tic, il dottor Thomas. Una curiosità, una delle due assistenti del dottor Thomas era una giovanissima Moana Pozzi, all'epoca appena 21enne.
7: Bene, bene, signor...
3: Baudaffi Pasquale.
7: Baudaffi Pasquale. Ha risposto all'annuncio ed è stato subito assunto.
3: Che le sembra?
7: Ah, quanto è bello tutte le lampadine, tutte le macchinette.
3: Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica.
7: Ma per noi il bene più prezioso sono i nostri cari lavoratori. Lei, prego, s'accomodi.
1: Purtroppo il lavoro nella fabbrica di cybernetica è fatto di mansioni ripetitive ed alienanti e che porteranno Lino Banfi quasi alla pazzia.
8: Rigore! Dottor Thomas, dove siete?

0: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: 3 miliardi di lire in incasso, un cameo con Moana Pozzi, ma soprattutto la nascita di un mito, quello di Lino Banfi. Tutto questo era avanti

0: Questa era la colonna sonora del film Vieni avanti cretino, composta da Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio Frizzi. Siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1983, Industry, State of the Nation. Don't you worry about the situation. Dal 1984, Tony Esposito, Kalimba de Luna. Kalimba de Luna. Kalimba de Luna. Dal 1986.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: disco di ora. Elettra Lamborghini. Non succederà più. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi,

0: Tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
4: perché se non dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
8: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
9: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere di Lidl, vale davvero, eh?

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. We'll be right back.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Mike Francis, Together. Dal 1987, Duran Duran, Is There Something? Dal 1986, Caroline

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Howard Jones, New Song e Rino Gaetano, Berta Filava.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi

0: quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo ritmo.

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua guida fino al 30 giugno 2026.

0: Ready?
1: Bene, benvenuti.
2: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci pronti per un altro Master Check 90 su Ritmo 80 nella short version, anche version. Version! E viene version!

separati da una voce di tutto rispetto. Ti-ti-ti-tin, la mia. Cominciamo subito col primo brano, con la prima traccia. Arrivano, aspetta, guarda, aspetta qua, arrivano i Technotronic con Pump Up the Jam. Pump it up, while you're feeling stomping, get the rhythm pumping, pump it up a little more, get your body go.

Ik trek toch zwaar. Stakker. En dan die Technotronic gewoon pop op de jam. C'è gente che mi ride dietro. Gente che non mi fa concentrare il dovuto. Cioè, uno a caso, con la maschera anche senza. Andiamo avanti senza indugiare. Proseguiamo Master Check con i Steam System. E questa è Barraja Destroy, come la dico. Cioè, proprio la. Del 93, oye, vamos. Barraja.

0: puntata particolarmente international, nella quale abbiamo chiuso con i Faithless, Insomnia, che poi petizione per il frontman. Hai mangiato oggi?
1: Ah,
0: e smilzo, eccetera. A parte il fatto che c'è la sorella di Dido, Bildo.
2: Va bene, dai.
0: Va bene. Abbiamo chiuso con i Faithless, Insomnia, I Must Sleep, ma voi non andate a dormire, perché è presto. 19.45 dormono i polacchi, i lettoni. Vanno a letto i lettoni. I famosi lettoni a letto.
3: Oh my God!
0: Andate via.
4: E adesso.
0: Andate via che io voglio. Adesso andate via, voglio restare solo. Basta, cioè. Vabbè, perché io sono l'artista per eccellenza. Questo programma lo faccio per anche un mare. Anzi, chiudiamo con il buio. Mezz'ora di vuoto. Ciao.
5: Masterchef 90. Con Cecco Corbace e Daniel's Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sull'Europa centro-occidentale ed anche sulla nostra penisola. Anche nella giornata di mercoledì 27 maggio, in buona parte d'Italia il tempo si manterrà asciutto ed assolato, si farà eccezione per locali disturbi, torneranno a presentarsi all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno e si tratta di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Per il resto, gran caldo, intenso in ulteriore accentuazione mercoledì, soprattutto sulla pianura padana tra Toscana, Umbria, Lazio, qui con le temperature massime più elevate, eccezionali per il periodo, anche vicine ai 35-36 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: iSense Air Master, lasciati rinfrescare dall'interno.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

stiamo rallentando un po' a fine appuntamento, ma certe volte il caso per ascoltare dischi come questo di Motor Connection, che si chiama Tu come due, no? Proprio numero due, e abbiamo messo su nel pomeriggio di Ritmo 80. Visto che Ferrarini sta già mixando, io perdo un po' di tempo, vi ricordo il nostro sito www.ritmo80.it. Trovate di tutto, ma soprattutto trovate i podcast dei nostri programmi, che potete riascoltare così ogni volta che volete. Come fare non ve lo spiego, perché che diamine, sapete bene di cosa sto parlando. Ora Freddie Mercury, la remix di Living on My Own.

0: caro socio, dove vi portiamo?
1: Al cinema.
2: Sì, amici, ma prima di andare al cinema.
3: Ciao Corona, ciao Martino. Grazie al vostro programma sugli incontri ho incontrato mio marito. Grazie.
0: No. Ragazzi, siamo, cioè, non siamo. Ma non questo perché poi al citofono? Cioè, l'unica che è al citofono. Ciao Francesca.
4: Ciao. Non stai bene.
2: Allora c'è l'internet. L'internet, c'è. Dentro l'internet c'è anche il Facebook.
0: Sì. E tu non riesci ad aprire. Non si ricorda la password. Sì. Vi ricordate che qualche puntata fa abbiamo parlato?
2: No, non ci ricordiamo. No, allora. Sì, ci ricordiamo. Comunque il mio password del telefono è 00011. Ma Dio mio, c'ho le dita grosse. Vabbè, comunque.
0: Solo quelle, vai.
4: Ma fai davvero?
0: Allora, c'è un internet dove qualcuno ogni tanto chiede dei consigli,
2: esatto,
0: no?
2: Sul Facebook c'è commenti memorabili.
0: Sì.
2: Che raccogli tutte le puttane, perché tu non è che puoi chiedere qualcosa di serio.
0: No.
2: E qualcuno ti risponde sempre a.
0: Certo.
2: C'è sempre il coglione di turno.
0: Esatto.
2: E quindi abbiamo sei.
0: Perché la domanda era seria.
2: Allora,
0: cioè, uno praticamente dice: tutti sti film finiscono male, sono tristi. Siamo in un periodo storico in cui abbiamo voglia anche
2: poverino,
0: di un lieto fine.
2: Poverino che mi consigliate un film a lieto fine dove finisce tutto bene?
0: Oh,
2: no, una domanda anche lecita.
0: Lecita, lo stavo dicendo, stiamo vivendo un periodo storico in cui magari finisce tutto male. Fammi vedere almeno un film con cui posso sognare che qualche storia che parte male finisce
2: lui
0: bene.
2: Lui ha chiesto qualcosa, no? Sono le bestie. Le bestie che non hanno questa cuore, sensibilità.
0: E cosa gli hanno scritto?
2: Allora, vai. Gianluca dice: la passione di Cristo per i dolci.
0: Un nuovo titolo di un film. Poi
2: Stefano dice: non è un paese senza cantieri per vecchi.
0: Quello non l'ho visto, eh.
2: Il Padrino, storia di una cresima. Un altro 300, a parentesi 1000 euro. La febbre del sabato sera ma con tampone negativo. E poi c'è Claudio, l'ultimo, che suggerisce Titanic estivo.
5: Me lo segno.
0: Allora, vi siete segnati questi titoli? Sono quelli che finiscono bene, cioè film che partono male, però, diciamo sulla carta, ma poi finiscono
2: io
0: bene.
2: Io, quest'uomo che ha chiesto un film a lieto fine dove finisce tutto bene, consiglio un cartone animato. Tu guarda un cartone animato,
0: finisce sempre bene.
2: Tutto bene.
0: Ma anche quegli altri filmini,
2: anche gli altri,
0: finiscono sempre bene.
2: Tutti contenti,
0: tutti
2: felici alla fine, un po' sudati,
0: però
2: un po' sporchi, però tutti
0: contenti.
6: I rimandati. La compilation della gang.

0: tra poco. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film.
3: Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
2: E a tutti quanti voi, amici delle Ferradori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
3: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
1: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
2: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
1: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
2: Votate, giurate!
3: Ti faccio blu!
1: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
4: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttarli in piscina.
3: Bello, bello, contro chi c'è bello.
1: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
2: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
5: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Martedì 26 maggio 2026, 146esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Filippo.
4: Questa settimana ci scrive Irina. Dice: sono una ragazza, lavoro in una casa d'appuntamenti in Slovenia.
5: Una Slovacchia.

0: Il pensiero positivo.
1: Si corre lo stesso rischio a credere troppo che a credere troppo poco.
2: Lei dice la verità o mente sapendo di mentire.
0: Le frasi del cinema.
3: Scusa, quando finisce l'aspettativa che devi fare?
4: Ti ho detto che resto in Norvegia, papà. Qui è un posto fantastico, civiltà, efficienza. Ma tu lo sai che qui lo Stato, se tu non lavori, ti dai soldi?
3: Perché noi in Italia fino a mo' che abbiamo fatto, strunzo.

0: Il proverbio:
1: prima di fare qualcosa, consultati con il cuscino.
2: Ma se tu stavi dormendo!
3: A volte dorme di più lo sveglio che il dormiente.
4: Che cazzo di proverbio è?
5: Tutto il meglio di Ritmo 80.
6: Tutto il peggio di Ritmo 80
5: viene rimandato.
7: I Rimandati, la compilation della

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Enrico Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.
3: This is a journey into sound.

mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

da mezzanotte alle 4. E i weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.